Remo ke sa ketse pedi mashume amabedi ka metso e tsheletseng. Edutse hantle o di mamatsatsi a le kgolo le mashume a tsheletseng ka metso e meraro. Ke bopaki ba hore

ninga me mahang ndebele tapelo ya morena masale tapelo ya modimo me makamuelo magele senkuni le me maitumelenga Moses sono kaya me mamope khumare sono kando me mapiku kya phila me matukelo musuhle amene morena masitha kya phila nwana ditsela.

Afrikaana molo morning go sile jantsa tsela ha le tsa maya jwa mo mamedi nati imi moya ilo ho le shimele metse meraro pele ga fihla hore nya le shimele motso le mong mo re tlo fumana di tlhotsa ditaba tsa hora ya le shimele motso o le mong me re ne re utletsentse di etsa hala sentse di hlahella jwalo mo mamedi ntse go fa mino mo nate go hlopiseditseng ona ke le loka manika Facebook le no la ndumela jalo melaetsa a tshware tsa mametsi la bohlanole monnati ka bejwalo lwena la bohlanole monnati